Out of nessa signora. È permesso! Voglio traso, fai una passata di campanile subito, eh? Oh, bravo, bravo. Geremi, stato qui, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, viene la primavera. Accominciamo a San Giunziato qua a Stagnere, voglio una passata, eh? Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramere. Ciucciui, va a te, torna a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buono, andiamo con c'è. Ciucciui, c'è la mina, la passata, il logo io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido. Obbilogo conscienza per questa situazione. E picchi, pacchi e papocchia, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, hey, nata anzianziata, donna con c'è. Ciucciui. La passata in scienza, pure buon marito vostro, in vicenza, e pa' abbonare mia nonna crescenza, carino vico, vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'hanno passata, c'era mio, e loco io. Un scienza acca, un scienza là, ogni malucchia da tua. E mo, signor, ma ci dice una bella cosa. State per buono, nonna con c'è. Ciucciui. E allegurtatevi che per qualsiasi cosa, chiamate Canardiello sta acca. Con Maruta, che ogni male studio. Andiamoci, noi aiutiamo.